Ye na kami ya mo profobi. Ye be di po ya di mami. Me di anami want to man in atiti. Nasa rodi nyakubwa shamani mo nyamwe. Amana otom.

wase yesu dine ne mono koto ta yina koto ma pete me yina pa mu kase wane ahine bo hine sa wo kika wo sa wo kika wo atabo